giocati sempre in guerra, anche il 15 a riserva, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.

0: Interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: Czechoslovakia's president Václav Havel, currently in Britain, has predicted that world terrorism has enough supplies of the undetectable explosive Semtex to last for another 150 years.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro mondi di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
3: That's how it is for this Wednesday night. Today, with me.

amore, tu resti qui e parlami se vuoi del sole che non c'è e guardami negli occhi, non dire niente, partiremo insieme in un'altra città.